0: Charre non è meno una spia della pista. Mi segui
1: ora giunta e preda.
2: Chi starei tu?
1: No, della scorta il condottier ma prese il retto.